0: Yalanya.
1: Do you want to try?
0: Ah, is it ready?
1: Ah, we love you.
0: Ma ci vuole la prima che vedi?
1: No,
0: però fammi vedere che ti senti.
1: Ci vuole la prima che vedi? Ci vuole la
0: prima
1: che vedi? Non so che ti vuole
0: la testa. Ah, sì, ci vava.
1: Siamo?
0: No, lì si è solo lì.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Ma che era? A parte come se fosse che si venisse a cambiare il volto a me.
1: Il suo era dopo che si lo tira la calza. Deve essere più bravo. Così che tira la calza.
0: Deve essere più
1: bravo. Io non so se chiede.
0: Non so se chiede.
1: Io mi sto dicendo perché?
0: Io. Anco.